poi interviene lo siamo a poter passare una ora con Simone e la nazione. Cristo si è convertito e può apparire la nostra camminata. Non si abbandona, di noi siamo solos.

Signore, per averci invitato a celebrare l'Eucaristia. Ti diamo grazie, Signore. Grazie, Signore, per darci il cuore di sangue e il cuore di Gesù. Grazie.